Omonia la guana mama que mirabo. A chimini a babadoniche, a chimini. A chimini a babadoniche, a chimini.